0: espero. Parente, si lo puoi niente, ingrats che resta.
1: From our studios to the world, here comes another long set of your favorite hits.